0: Future Radio.
1: E invierno cambia il aire.
2: Proprio scambia la luna.
1: Invierno 2026.